0: 出嚟嘅时候匆忙得滞，我唔记得带钱啊！
1: 吓，哎呀，该会咯！你话司堂嗰丝绸缎冇钱就可以俾翻人哋啫，但啲字写咗落去又抹唔甩噶噃，而家冇钱咁咪点算？啊，不过唔怕，你冇啫，好彩我都有，等我同阿相公去商量下先啊吓。快嚟
2: 呀！哦，好好好。点呢？
1: 相公啊，我哋小姐呢就叫我埋嚟，有件事想同你商量过嘅。只不过呢又怕讲咗出嚟呢，你会怪我哋小姐喎。
2: 唔紧要嘅，你即管讲啦
1: 吓。哦，系咁我就讲噶啦。
2: 你讲啦。
1: 我哋小姐话喎。
2: 点呢？
1: 佢话。
2: 佢话
1: 佢今日唔记得带钱喎。
2: 吓、
1: 啊！哎呀，相公，你又话唔怪我哋小姐嘅，做乜嘢耷低个头啫？不过你唔使担心噶，我哋小姐冇咋，我春兰有噃。
2: 唔紧要啦，春兰姐，就当送噶啦。
1: 唔得。
2: 举手之劳何足道？难得是无端结下寒墨缘，写诗有灵感望酬劳，但求莫坏了桃花扇啊！冇所谓啦，就当送噶啦。
1: 哎呀，唔得，系咁而一个钱都要收翻噶嘛。嗱，相公系咁俾你啦。
2: 咁多谢晒啦，
1: 唔使客气，小姐啊，我哋请啦。